lori o aye wa lori aye wa lowo sugbon ari fokan bare o a le ma ni le lori o ore ete no de kon pe ni o e ba mi ki o re ete o sha la tu ma o re ete o.